con sé. Donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Riconosci, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

io un povero e postular. Via carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate,

Signori, non da modo quando patron da fuori. Signori, non da modo quando patron da fuori. La consiglio se vittoriosa modo passa fra. Signori, non da modo quando patron da fuori. Signori, non da modo quando patron da fuori. La consiglio se vittoriosa modo passa fra. E non c'è volo nel modo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sporche? Faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, cosa dopo quella porta, come l'ave, disperata, non fa male serrati, non fa male serrati, non fa male serrati, io vado. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua cuore.

0: RWR Meisterwerke zwischen den Meeren.
1: Tenete la promessa. La diffida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in stranio suolo, il vostro sacrificio

Barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Feger! E son qua!
1: Psst. Hey, Figaro!
0: E son là!
1: Figaro qua! Figaro là!
0: Figaro qua! E Figaro là! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città! Della città! Della città! Della città! Della città! Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo! Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo! A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà! La, la, la.